bel luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strani suoni. Il vostro